0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topvischannel.tv.
1: Se da la vela siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tu hate, una famiglia.
2: Tanto hate, non sei di per c'ha. Sei di per c'ha.
1: Io ci sono sempre per te.